Fong fong. Fa dong fa dong fa fong fong fong fong fong fong dong fong dong. Fa dong fa dong fong fong fong fong. Fa dong fa dong fong fong fong fong.